nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

mezzo alle due voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai, più d'una notte ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, te lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bambino.

in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire.

ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.

di notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio, il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio lui.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

relax da vivere Antares, lungomare, Sirena, Tortore, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare, Sirena, Tortore, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: The guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilcox. I'll see you tomorrow.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina le

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

got it. Dunk coming. I got it.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al fine settimana, sabato 30 maggio 2026, San Ferdinando, domenica 31 maggio 2026. Il segno più vivo del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi dunque di queste notizie. Drone russo sulla Romania, dunque è una guerra degli infiniti inganni, è molto pericoloso, dice la Meloni, è un fatto davvero molto molto grave, la minaccia di Mosca e lo sdegno dell'Europa. Trump, Hormuz via il blocco da subito, ma sull'Iran non decide ancora nulla. Sul caso Washington-Teheran, annunci e smentite. Panetta, intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni, la relazione del governatore della Banca d'Italia. Governeremo fino alla fine, l'instabilità politica è un costo. La sorella del Premier, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, avanti con il taglio delle tasse, Vannacci con noi, chi sposa i nostri programmi. Comunque non sarà soltanto una guerra slime Meloni, ma di mezzo c'è anche Vannacci, perché questa è la realtà al momento della politica italiana. Mossa all'Islam su energia, la leader Dem pensa a un libro bianco di proposte su energia e Conte rilancia le primarie. Bene signori, per lo sport stasera finalissima della appunto della Coppa dei Campioni. Bene, ne parleremo più tardi. Adesso, beh, la cosa molto importante con Paris Saint Germain che rischia di vincere ancora una volta il titolo. Bene signori, andiamo ancora avanti e diamoci subito una botta di energia in questo super fine settimana lunghissimo che arriva fino a mercoledì, perché martedì è festa della Repubblica. Vai, sentiamo.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene bene, dunque apriamo primissima prima parte qui da Radio Amica Internazionale, al solito, alla grande. Bene, allora eccolo qua il ristorante.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, subito allora con primissima prima parte, chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoletto al centro. Ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, tutta la stagione piena di eventi. Primo giugno, per esempio, Suburbia con 13 e più vocalisti. Anni 70, 80, 90, che festa alla Sirenetta da Riccardo. Bene, che musica va su Radio Amica fino a lunedì compreso, va bene. Arriva il momento dedicato chiaramente agli anni 60, 70, 80, pesico anni 90. Attenzione, martedì 2 giugno, festa della Repubblica su Radio Amica International. I tormentoni dell'estate 2026, soltanto quelli, tra questi il tormentone più dell'estate 2026, solo su Amica Radio Amica Internazionale. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento, è già arrivato naturalmente, si tratta di Bangaranga di Dara, la cantante Dara, che ha vinto l'Eurovision Festival. Bella canzone veramente, ascoltatela, poi in italiano, eh. Dunque, bentornate estate, Gardelide pronto, Tortola Torino, Lungomare Sirena, ristorante, pizzeria con terrazza sul mare. Gardelido c'è. E ancora De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Cuccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un bel caffè, un buon caffè e poi tutto il resto. Prego regia, vai, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti con la massima del giorno, del fine settimana. Com'è difficile entrare nella testa della gente ammesso che ne valga la pena. Va bene, dunque veniamo adesso invece al momento musicale, con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346-04-009-72. E ancora su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica Interregionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, perfetto. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. E allora andiamo avanti perché abbiamo le notizie importanti e c'è Top Clean, sentiamo un po', vai regia, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene. Dunque, ci siamo. Andiamo con una notizia importante di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili. E allora, ristorante Nero di Seppia. Stasera che sera? Al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, in via Trieste 159 Giulia Novarido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari vi aspetta per questo super fine settimana e la festa della Repubblica, sempre comunque tutti i giorni con noi. Ristorante Nero di Seppia. La canzone più della settimana, per tutta la settimana naturalmente, è la canzone Cabana, firmata da Irama, la sua canzone per estate. Al 900 caffè si comincia, al 900 caffè in galleria chiaramente, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno sulla Amica Radio Amica Internazionale. Bene, Garde, Lido, ci siamo, siamo pronti, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Come sarà il fine settimana fino a lunedì, ma anche martedì? Buono, ottimo, perfetto. Dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile. Zero termico intorno ai 3700 metri, ma aria poco mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 12, più 27, Sulmona più 13, più 29, Pescara più 17, più 27, Chieti più 14, più 27, Teramo più 15, più 29. Tra le città più calde d'Abruzzo oggi, anche domani, Giulianova più 17, più 27, 7, Rocarasio più 9 più 21, Martinsicuro più 18 più 27, San Benedetto del Tronto più 18 più 28. Questo è quanto, siamo arrivati al 30 di maggio, esattamente al giorno numero 150 dell'anno 2026, alla fine mancano 215. Il sole è sorto esattamente alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Bene così, perfetto. Bene. Allora, ci siamo signori, andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo il momento riservato al notiziario. Due cose importanti e subito con le notizie più importanti del giorno. Prego regia, ci siamo. Ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

E pronti via, andiamo allora con il notiziario del giorno qui dalla Gemica International. Cominciamo dalla prima pagina. Sabato 30 maggio, domenica 31 maggio 2026, San Ferdinando, il segno più bello del giorno, il segno dell'acquario. Buon sabato, buona domenica a tutti. Dunque andiamo con la prima notizia. Drone su edificio in Romania, Mosca minaccia l'Europa, non avrete sonni tranquilli. Esplosione in un pazzo a Galati, due feriti, Bucarest espelle il console russo. Putin, l'ordigno potrebbe essere ucraino. Rutte, difenderemo ogni centimetro della nostra Europa. Meloni, è un fatto gravissimo la provocazione di Lukashenko, che dice a Macron: Giorgia non può trattare, è donna. E quindi noi ci parliamo. La NATO avvisa la Russia, il fianco est resta protetto. Il ritiro americano sarà bilanciato. I vertici dell'alleanza non sottovalutano il blitz del drone, progettano la reazione tattica. Nessun voto, i cambiamenti saranno studiati per mantenere la capacità di deterrenza. Dunque, il rischio di evitare è che il Cremlino interpreti come un segnale di debolezza un'eventuale riduzione di forze americane. L'aeronautica italiana pronta a schierare uomini e caccia in Romania per assumere la missione di Air Policing sul Mar Nero. Certo è che al solito poi possiamo scendere in piazza e dir male del Stati Uniti d'America, quello che volete, però nel momento che ci sono loro siamo più tranquilli. Questa è purtroppo la verità, dico purtroppo ma è la verità. Dunque, a voglia parlare, tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Trump, toglieremo il blocco Hormuz, ma sull'Iran ancora non decide. Il presidente Dore nella Situation Room: estrarremo l'uranio e lo distruggeremo. Teheran, la gestione dello stretto è nostra, intanto IDF avrebbe sparato un aereo di linea. Nucleare, dazi, temi più difficili. Netanyahu nel frattempo cerca garanzie per la Israele. E ancora il grande gioco della disinformazione, l'esistenza dei Pasdaran nei negoziati. Ma possono resistere fino a un certo punto, poi è la volontà di Trump che decide tutto. Prima lo stretto, poi il nucleare, ma resta l'incognita delle mine nello stretto di Hormuz. I nodi principali che alimentano lo stallo sull'accordo riguardano la navigazione e l'uranio arricchito, e per quest'ultimo si fa strada l'ipotesi di trasferirlo in Cina. Trump e Netanyahu vorrebbero lo smantellamento dell'intero programma atomico di Teheran. La Repubblica Islamica pretende lo sblocco immediato dei fondi congelati all'estero, cosa che non avverrà. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Panetta, la sfida dell'intelligenza artificiale deve essere governata, puntare sui giovani. Il governatore, intelligenza artificiale è il terreno decisivo della sfida per il futuro, va accompagnata ad un intervento pubblico. L'Europa mostra rapidità di azione. Ecco il problema. Poi, in che mani andrà a finire? Questo è il vero problema, appunto, dell'intelligenza artificiale, che da una parte è un vantaggio per noi, dall'altra potrebbe essere molto molto pericoloso. Andiamo ancora avanti, veniamo ad un'altra notizia. I mercati troppo ottimisti, la fragilità di USA, Cina e Unione Europea, il disavanzo mostra americano, invasione dei prodotti cinesi, l'Europa che non investe, gli squilibri non governati rischiano di sfociare in una nuova grande crisi. Per il governatore Panetta potrebbe esserci una sottostima degli effetti generati da questa crisi. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Governiamo fino alla fine, la sinistra vuole il pareggio, ma la stabilità è un costo. La sorella della Premier Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, dice: no promesse elettorali, avanti con taglio delle tasse e occupazioni, mannacci con noi chi sposa i nostri programmi. Sulla giustizia, occasione persa per gli italiani, creato un milione di posti di lavoro, Berlusconi sarebbe felice. Ma certo è che tra sinistra e destra c'è questa incognita. Un'idea che si chiama Vannacci, che ha preso già il 4% alle ultime elezioni e adesso chiaramente mira a qualcosina in più. Hell Israel, mossa sull'energia contro il lancio alle primarie. La leader democratica pensa a un libro bianco di proposta da sottoporre poi agli alleati. L'ex premier sul voto di Venezia, un segnale al governo, non lo avevo detto io. A Civitavecchia parlare di politica industriale, ripartenza dopo i comunali di lunedì scorso. La condanna del pentastellato per attacco russo in Romania, ma anche Israele ha abbattuto un aereo civile. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Ebola, primo malato guarito in Congo, negativa la paziente dello Spallanzani. Nessun caso nel nostro paese, dottoressa di MSF rientrata dalla zona per epidemia non risulta contagiata, ma resta comunque in quarantena. L'Italia dell'Unione Europea contro il virus, più vigilanza alle frontiere. La lettera di Meloni a von der Leyen: serve un coordinamento europeo rafforzato. La richiesta di inserire l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Europeo di giugno. Bisogna essere più vigili alle frontiere. Questo è molto importante.
La risposta di Bruxelles prevista nelle prossime ore è il vademecum del Ministero della Sanità. Trapani, paura a scuola, undicenne accoltella il professore in diretta su Telegram. L'aggressione in una scuola media di San Vittore Capo, lo studente del primo anno con un casco per non farsi riconoscere si è scagliato contro il docente di tecnologia, filmando il tutto. Accade anche di questo. Non datemi la colpa per quello che succederà tra 4 ore, scrivevano un post di riferimenti continui agli autori di stragi. L'insegnante è riuscito a bloccarlo, forse una vendetta per un brutto voto, ma il preside dice andava bene anche questo ragazzo. Allora che succede? Napoli assolto dopo 14 anni, l'ex direttore delle entrate era accusato di concussione. Mazzara del Vallo, incidente shock, SUV contro scuola bus, feriti 14 bambini, l'automobilista guidava senza patente. Pensato un po'. Ha travolto la scuola bus col SUV in cui c'erano moglie incinte e 5 figli ed era senza patente e assicurazione. Poteva essere una strage, incidente che si è verificato a Mazzara del Vallo, Trapani, il bilancio è 19 feriti, di cui 14 bambini. E ancora, stupro, non era vergine, assolto e poi condannato, ora il processo è da rifare. Il caso di Macerata, la Cassazione annulla la sentenza che ha inflitto 3 anni all'imputato. Per i giudici di primo grado, lei sapeva cosa rischiava. I fatti risalgono a luglio 2019, l'allora minorenne, pensavo mi avessero creduta, si ricomincia da capo. Gli avvocati di Sempio, no alla perizia psichiatrica. Andrea Sempio ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Prima ci devono dire come vogliono procedere in questo caso. Benissimo, andiamo avanti. Allora, chiudiamo con questa notizia. Occupati record e crescita su, l'Italia batte di nuovo le stime. Consumi, esport e investimenti fanno salire il PIL nel primo trimestre dello 0,3%. E per finire, da Pordenone, colpito con pietre e bottiglie, ucciso dall'ex compagno della figlia, era intervenuto per difenderla. La figlia, aggredita dall'ex compagno, si era barricata in casa e chiamato il padre, intervenuto per difenderla. Marius Adrian Dorobantu, 59 anni, rumeno, è stato ucciso da Fabrizio Barberini, 50 anni, che l'ha colpito alla testa con pietre e bottiglie rotte. La tragedia a Porcia, in provincia di Pordenone. Bene signori, stop adesso perché dobbiamo andare avanti con una cosa importante e poi parliamo delle notizie provenienti da Teramo e dintorni. Vai regia, prego.

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti col momento riservato a Teramo e dintorni. Un giovane su 5 qui a Teramo non lavora né studia. È allarme per i NEET. Nel capoluogo la percentuale è del 20,6%, date Roseto del 21. Lo stop dopo diploma e laurea, disertati anche corsi di formazione. Dati più alti rispetto alla media abruzzese del 17,2% e nazionale del 15,2%. Tra le cause più ricorrenti, salari bassi e difficoltà economiche da parte delle famiglie. Comunque un giovane su 5 non studia né lavora. Questo è molto molto grave. Nepal, missione dedicata ai due alpinisti morti. La guida nepalese ha ricordato il taramano di Marcello e il chietino Cocco durante l'ultima scalata. E ancora andiamo avanti, casa di riposo, trattativa fallita sui salari, l'incontro in prefettura e niente intesa sul pagamento dei stipendi a 250 lavoratori. I sindacati annunciano lo sciopero, le somme dovute ai dipendenti sono congelate per alcuni pignoramenti scattati all'Aspo 1. Allora, voglio dire, sulla sanità non si scherza, signori, i soldi devono uscire, comunque devono uscire. E ancora, dunque, ponte a catena più sicuro, parte nei lavori, resterà chiuso al transito giovedì al 24 giugno, sarà rifatto l'asfalto e installato un semaforo. Camera di Commercio, sei nomi, ballone verso la presidenza, bis, Marsiglio ratifica le designazioni dei componenti del Consiglio Camera di Commercio, ci sono 13 teramani e 6 aquilani. Convocata per lunedì 8 giugno, la seduta di insediamento, prevista la nomina alla guida dell'ente di Antonella Ballone. Ancora complimenti alla nostra presidentessa, davvero lo merita, anche tra le altre cose. Meno rifiuti, il differenziato cala il 14% nei primi 4 mesi dell'anno, 1482 tonnellate rispetto alle 1722 del 2025, aumenta la raccolta. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. No alla precarietà, protestano fonici e stereotipisti forensi al Tribunale di Teramo, sono 25 in tutto l'Abruzzo 200. Si attende a una nuova gara del Ministero. 40 della CGIL dice svolgono un ruolo essenziale ma non hanno garanzie occupazionali. E ancora un convegno a Castellalto per celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica. La festa è martedì 2 giugno. Scogliere, lavori anche in estate tra l'Alba Adriatica e Tortoreto. Lotta all'erosione, annuncio dell'assessore D'Annuntis. Si andrà avanti anche in estate con gli interventi in difesa della costa tra l'Alba Adriatica e Tortoreto. Questo è ciò che è stato stabilito nell'incontro di ieri all'ufficio marittimo di Giulianova. Inaugurato il nuovo centro padel a Montorio, accordo tra l'amministrazione comunale e l'imprenditore Iachini, che ha fatto il tutto, taglia il nastro per il nuovo centro padelando nell'area del campo sportivo Pigliacelli, realizzato da un partenariato pubblico-privato. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Bancomat esplosi. La banda resta in silenzio davanti al giudice. I 6 arrestati si avvalgono la facoltà di non rispondere. Dopo gli interrogatori si valuta il riesame. Sono tutti accusati di tentato furto con esplosivo, ricettazione e porto abusivo di materiale esplodente. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Il PD ITS è solo un guscio vuoto. Accusa il comune di Martinsicuro per l'Academy di Turismo e Cultura. Spese inutili. Alba Adriatica intanto, buone notizie, conserva la bandiera verde, simbolo per spiagge a misura di bambino. Arriva la conferma della bandiera verde per Alba Adriatica, ad annunciarlo è la sindaca Antonietta Casciotti, evidenziando che la spiaggia mantiene le caratteristiche che la rendono particolarmente adatta ai bambini. Va bene. E ancora, ex Ipias nel degrado, computer e coppe dimenticati nelle aule, nelle stanze dell'edificio scolastico, materiali abbandonati, primo piano della struttura da recuperare per gli studenti. E ancora, via delle Vela Giulianova, ricorsi contro il doppio senso di marcia. Festival delle Bande, finale e premiazione, oggi in Piazza Buozzi, il Festival Internazionale di Bande Musicale Majorette, oggi vivrà una delle sue giornate più attese e spettacolari. Alle 10 allo Stadio Fadini ci saranno le prove generali dello show dei gruppi partecipanti, che si terrà dalle 16 con la partecipazione del tenore Riccardo Liberatore. Rifiuti a Roseto, la differenziata è arrivata all'80%, 1000 ingressi al centro di raccolta, mantenuto dall'ufficio ambiente, dice meno differenziata e discarica 3300 tonnellate, nel 2022 scusate erano 3700, ma continuano gli abbandoni, micro discariche, nei pressi delle eco isole previsti controlli più serrati. Rifiuti del centro-sinistra, parte la trattativa, rifiuti centro-sinistra, scusate, primo confronto per le comunali tra le forze d'area, l'ex consigliere e leader di progetto Roseto. Termina il servizio civile in comune, il saluto dell'amministrazione. Si è concluso dopo un anno il servizio civile per diversi ragazzi e ragazze al comune di Roseto. E ancora, signori, andiamo avanti. Ucraini, chiesto lo stop al trasferimento. Passamonti, avvocati dei rifugiati, previsto lo spostamento da appartamenti a camere d'albergo in condizioni promiscue. Decisione presa senza valutare le singole situazioni lavorative, sanitarie e delle famiglie coinvolte. E ancora, barriere in città, piano per gli abbattimenti. Il comune presenta gli interventi su edifici e spazi pubblici per consentirne l'accessibilità ai disabili. A Rural Bilandia, che ecco i motociclisti ad Atri, gruppo Blue Knights delle forze di polizia in visita alla fattoria sociale. Bene, signori, è tutto per la parte locale, adesso andiamo chiaramente allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno di questo fine settimana, sabato 30, domenica 31 maggio. Signori, è finito maggio, arriva giugno, vai! Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, dunque signori, andiamo subito con il momento riservato allo sport. Intanto vi ricordo che da martedì 2 giugno, festa della Repubblica sulla Dimica Internazionale, solo i tormentoni dell'estate 2026, tra questi il super tormentone. Io ho già un'idea della canzone che sarà il super tormentone dell'estate 2026, non lo dico adesso, va bene, però ho già un'idea, va bene. Dunque, vediamo lo sport. Attenzione, il Milan studia Jays, Allegri vuole Rabiot, i rossoneri a caccia del tecnico tedesco è a un passo dal Bologna, la Roma esonera il DS Massara, al suo posto c'è il pescarese Toni D'Amico, Bernardo Silva e Alisson si allontanano dalla Juventus. E ancora colpo di scena a Raffica, sembrerebbe che adesso appunto il tecnico nuovo tecnico del Napoli sia appunto Allegri, che vuole anche Rabiot al Napoli. Vedremo cosa risponderà il presidente De Laurentiis. Intanto stasera finalissima, il Paris Saint Germain prenota il bis puntando sull'attacco, l'Arsenal ci riprova a distanza di 20 anni. Champions League stasera la finale a Budapest tra il Paris Saint Germain appunto e l'Arsenal. Che partita, mamma mia, vabbè, dunque vedremo un po' di questi inglesi se riescono chiaramente a vincerla questa partita con Paris Saint Germain, che è la grande favorita. Tra le altre cose, nell'Arsenal gioca l'italianissimo Calafiori.
1: Sinner lascia Parigi, oggi tocca agli altri azzurri. Fonseca elimina a sorpresa Djokovic da Roland Garros. Occhi puntati su Arnaldi, Cobolli e Berrettini, soprattutto Berrettini che va avanti tranquillamente. MotoGP di Gian Antonio si prende il Mugello, cresce l'adrenalina tra i piloti della MotoGP, l'autodromo del Mugello è forse la pista più impegnativa e tutto il motomondiale. E ancora Baldini, Silvio Baldini all'esordio da CT, è un premio inaspettato per me, dice l'ex tecnico del Pescara, prepara due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il calcio italiano in crisi, dice, perché in mano a dirigenti che definisco sono dei veri lestofanti, pensato un po', dice Silvio Baldini, ex allenatore del Pescara, che ha portato con un miracolo il Pescara dalla C alla B, perché quello fu soltanto un miracolo. Per allenare la nazionale serve un curriculum che io non ho, io spero di aiutare chi mi succederà. Silvio Baldini ha inaugurato con la sua consueta verve il primo giorno di CT ad Interim a Coverciano, potrebbe anche restare lui, vediamo un po' come gioca la squadra, come va eccetera, ma chissà, l'Italia tutto è possibile, sarei molto molto contento perché è un ragazzo Silvio Baldini che lo merita. Bene, veniamo al Giro d'Italia e la tappa viene vinta in salita, viene vinta da Sepkus davanti a Ghi, terzo Ciccone, quarto Gol, quinto Vingegaard a 39 secondi sempre insieme a Gol. In classifica Vingegaard e maglia rosa davanti a Gol, Hindley, Arisman, Ghi, Eulaglio e che a 7.26, Storer, Piganzoli, che è il primo italiano, in ritardo di 8.29, ha fatto la sua grande tappa anche il chietino abruzzese Giulio Ciccone, complimenti. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, Serie C, Merola è l'anno del rilancio, la Salernitana vuole Foggia, l'attaccante dopo che è venuto Paco in B scalpita per riprendersi la scena dalla campagna, il direttore sportivo Biancazzurro e il mirino dei Granati che vogliono risalire più presto dei Granat. Intanto ieri sera la partita in Serie B tra Monza e Catanzaro è finita 0-2 per il Catanzaro, che secondo me ha perso la sua battaglia per la Serie A nella partita interna con il Monza, lì ha perso in casa 2-0, è vero che sera ha vinto male, ma il Catanzaro minimo doveva pareggiare in casa per poi tentare tutto per tutto a Monza, e sarebbe anche riuscito perché il Catanzaro meritava il passaggio alla Serie A, lo meritava veramente col cuore. E ancora veniamo adesso invece al Teramo Calcio, in fermento ma tra trattative e futuro, Sereni va verso il rinnovo, se l'è meritato, valutazione in corso sulla rosa del Teramo del prossimo anno, l'obiettivo della società è allestire un organico che abbia elementi in grado non solo di lottare per vincere la Serie D ma anche di far bene in caso di ripescaggio e sostituzione in Serie C, perché adesso ancora non si sa niente, ma entro il 16 giugno dovremo saperne di più, chiaramente vedere se questo Teramo è in Serie C. Il Teramo segue con attenzione vicende delle formazioni neopromosse, perché in caso di un forfè subentrerebbe in C tramite sostituzione, anche perché ha vinto i playoff. Eccellenza, la Sant'Egidiese punta sui tifosi attesi 1500 domani, Alfadini contro la Spalla. Sant'Egidiese ieri ha iniziato a allenarsi allo stadio Fadini Giulianova per affrontare domani la Spalla nel ritorno della semifinale nazionale playoff di Eccellenza, una partita che viene sentita fortemente. Giulianova Calcio, il Giulianova guarda subito al mercato in uscita, Serie D, Martiniello, Vitale e Scarsella hanno un biennale ma il club sembra intenzionato a cederli, saranno tanti incontri da fare ma tutti in attesa che alcuni esponenti giallorossi tornino da viaggi e lavoro, allora sì che si comincia, ma intanto qualcosa da fare c'è già, se ne parla chiaramente a Giulianova per tentare di fare una squadra che abbia come in testa soltanto la zona alta della classifica. Roseto Basket, per chiudere, pressing su Gremenzi, la pista è calda, il tecnico ha salutato Latina, si avvicina al ritorno, intanto il club valuta la sinergia con l'Academy. Dunque, previsto un ritorno di Gremenzi, ce l'auguriamo per il bene anche del Roseto Basket. Noi andiamo ancora avanti perché abbiamo gli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai, ci siamo. Most nights I feel
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene bene, gli appunti di Radio Amica International, andiamo subito con la musica che va fino a lunedì compreso, i favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90, signori che musica, che canzoni, ma attenzione, finisce qui perché dal 2 giugno Festa della Repubblica, martedì, su Radio Amica International inizia una grande avventura, il tormentone dell'estate 2026, va bene? Solo canzoni dell'estate, tra questi tormentone. Voi volete un mio giudizio su quale sarà la canzone tormentone dell'estate 2026? Io ce l'ho in mente, non lo dico adesso, vai. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione. Top Clean 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, abbiamo le notizie riservate. Allora, cominciamo dai nostri super festival del momento. Prego, regia, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Prendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Andiamo ancora avanti con Arlecchino da Sante, ristorante, scusate, ristorante a base di pesce a Tortorato Alto, Resident Tortorella, dal 347 37 64 271. Vi aspettiamo per una super vacanza da oggi fino al 2 di giugno, martedì, e ancora oltre. Vabbè. Dunque, allora, stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto va lentamente, beh, insomma, ci pensa la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Rovalido. E ancora, signori, penultimo giorno del mese, veniamo alla raccolta porta a porta, sabato 30 nulla, domenica 31 plastica e metalli, ripeto, sabato 30 niente, domenica 31 plastica e metalli per la raccolta porta a porta. Siamo arrivati alla fortuna, si gioca oggi, poi si tornerà a giocare giovedì prossimo, va bene? Ok, perfetto, bene, si recupera martedì, che festa, giovedì, va bene, giovedì, venerdì e sabato, e poi il recupero della mancata estrazione del lunedì verrà recuperato lunedì, altro ancora, beh, è stato un po' che giri, penso sia l'8 di giugno, vediamo un po', ci arriviamo subito, sì, l'8 di giugno, va bene. Allora, andiamo ancora avanti con la fortuna. Prego, regia, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito allora alla stazione numero 86 del Super Enalotto, la combinazione vincente 9 42 44 46 85 90, numero jolly 56, superstar 20, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 14.650 euro, ai 4 360 euro, ai 3 27 euro 88, ai 2 5 euro 18, per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente per il Super Enalotto: 9 42 44 46 85 90, abbinate al jolly 56, superstar 20. Ricordo che dopo la giornata di sabato si tornerà a giocare giovedì l'altro della prossima settimana, va bene, perfetto. Questo perché martedì è la festa nazionale della Repubblica. Il lotto, i nostri esperti hanno azzeccato ancora un ambo vincente, 26-34 sulla ruota di Genova, prego controllare. Allora signori, andiamo avanti col programma, perché a questo punto abbiamo le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti in spiaggia. Naturalmente è tempo chiaramente di arriva canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz, su Radio Mica International, le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo, canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International. Ok, andiamo subito allora con le farmacie di turno. Quest'oggi cominciamo dalla prima, Teramo, dunque città, c'è la farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, a Mocione Bellante, Morelli, ad Atria Picella, Pinete Silvi, Laviano, Silvi, a Genova, farmacia comunale via Trieste, Valvibrata, farmacia comunale Sant'Egidio, a Roseto Candelori, a Castilenti, farmacia d'Isidoro, Castella Isola Celli, a Montorio Esposito, Pietra Camela, Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Domenica ne abbiamo 31 di maggio, ultimo giorno, poi lunedì e primo giugno, 2 martedì, 2 giugno, festa della Repubblica, tra l'altro, poi lunedì e primo giugno, 2 martedì, 2 giugno, festa della Repubblica, tra l'altro.

0: Il suo nome è Torino, 79 81 86, abbinate al 10 e l'11, ripeto, 79 81 86, abbinate al 10 e 11 su Roma e Torino. Buona fortuna. Tra poco le super classifiche, prima del finale, gran finale, con l'oroscopo del giorno. Sentiamo, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito su Radio Amica International 48. Bene, veniamo alla super classifica del fine settimana. Riguarda i libri, il libro più venduto, Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni. Al secondo, Col Coz, Manuel Carrer. Al terzo, Il tempo della la, Luciana Littizzetto. Al quarto, La cura, con Città De Gregorio. Al quinto, Io sono Adele, di Zaba della Zorza. Comanda Il tempo dell'orologiaio, Maurizio De Giovanni, il libro più venduto della settimana. Chiudiamo, signori, in bellezza con primissima. E allora l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni, servizio. Buon ascolto, grazie.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, subito allora con l'oroscopo del fine settimana, sabato 30, domenica 31 maggio 2026, Ariete, Marte, il pianeta che ti governa, sta già allontanandosi dall'angolatura più conflittuale e si avvicina a un'alleanza con Venere. Bene, Toro, l'inizio del fine settimana si trova leggermente irrequieto, forse a causa dell'eccesso di stimoli e proposte. Gemelli, la Luna ti invita ad approfittare del fine settimana per tornare al corpo, programma anche solo per oggi, incentrata sul benessere. Cancro, ancora per buona parte della giornata di oggi la Luna illumina il settore della creatività, poi nel corso della notte cambia segno e domani mattina sarà piena. Leone, la Luna piena di questa notte ha qualcosa di particolarmente vivace, tende a stimolare la tua creatività aiutandoti a liberare da ogni sguardo critico le intuizioni più strampalate. Vergine, tra oggi e domani la Luna piena arriverà al culmine offrendoti uno sguardo inedito sulla tua situazione. Siamo alla Bilancia, approfitta del fine settimana per investire il tuo tempo nelle relazioni e gli incontri anche casuali che verranno a rendere le tue giornate più variegate e a portare piccole note di colore acceso. Scorpione, la Luna è ancora nel tuo segno, poi nel pomeriggio si trasferisce in Sagittario dove domattina sarà piena. E ancora Sagittario, nel pomeriggio la Luna entrerà nel tuo segno dove la sua luminosità andrà crescendo per arrivare poi al plenilunio domani mattina. Capricorno, inaspettatamente la Luna ti porge la mano, ti aiuta a fare un passo verso il partner. Acquario, non sei così abituato a dare ascolto oltre l'intuizione e alla sensibilità, oggi potrebbe invece rivelarsi utile per realizzare una mossa propizia nel lavoro. Pesci, per finire, un

Incertezza apparentemente inspiegabile viene a movimentare l'inizio del tuo fine settimana, magari facendoti cambiare piano all'ultimo momento, spinto dal desiderio di fare qualcosa che sia davvero molto piacevole. Veniamo ai programmi in televisione. Solo di sabato su Rai 1 arriva Tutti i sogni ancora in volo con Massimo Ranieri. Rai 2, Omicidio a Los Angeles. Dunque Rai 3, Sapiens, un solo pianeta. Rete 4, continuiamo a chiamarlo Trinità. Canale 5, Gigi D'Alessio, Stadio Maradona. E una notte a Napoli, Italia 1, Belle e Sebastian, l'avventura. Sulla 7, in altre parole, attualità. Su TV 8, Paris Saint Germain, Arsenal, finalissima Coppa dei Campioni. Tele 9, accordi e disaccordi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. E allora cominciamo subito da De Gustibus, pane, pizza e dolci, in via Crucioli 37 a Teramo. Peccato di gola garantito. Di Paolo, arredamenti mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Signori, veniamo adesso invece a cosa va musicalmente parlando su Radio Amica. Fino a lunedì compreso, i favolosi anni 60, 70, 80, è un pizzico di anni 90 alla grande. Poi da martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, i tormentoni dell'estate 2026, solo sull'Amica, Radio Amica International, alla grande. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Raccolta porta a porta, siamo arrivati al finale. Sabato 30 nulla, domenica 31 plastica e metalli. Ripeto, sabato 30 niente, domenica 31 plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E ancora, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata. Mi raccomando, state sempre con noi perché abbiamo tante novità. Da martedì 2 giugno arrivano i tormentoni dell'estate 2026. E vai, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

colpo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a rispondere.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al fine settimana, sabato 30 maggio 2026, San Ferdinando, domenica 31 maggio 2026. Il segno più bello del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi di queste notizie. Drone russo sulla Romania, dunque è una guerra degli infiniti inganni, è molto pericoloso, dice la Meloni, è un fatto davvero molto molto grave, la minaccia di Mosca e lo sdegno dell'Europa. Trump, Hormuz via il blocco da subito, ma sull'Iran non decide ancora nulla. Sul caso Washington-Teheran, annunci e smentite. Panetta, intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni, la relazione del governatore della Banca d'Italia. Governeremo fino alla fine, l'instabilità politica è un costo. La sorella del Premier, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, avanti con il taglio delle tasse, Vannacci con noi, chi sposa i nostri programmi. Comunque non sarà soltanto una guerra slime Meloni, ma di mezzo c'è anche Vannacci, perché questa è la realtà al momento della politica italiana. Mossa all'Islam su energia, la leader Dem pensa a un libro bianco di proposte su energia e Conte rilancia le primarie. Bene signori, per lo sport stasera finalissima della Coppa dei Campioni. Bene, ne parleremo più tardi. Adesso, la cosa molto importante, con Paris Saint-Germain che rischia di vincere ancora una volta il titolo. Bene signori, andiamo ancora avanti e diamoci subito una botta d'energia in questo super fine settimana lunghissimo che arriva a fine mercoledì, perché martedì è festa della Repubblica. Vai, sentiamo.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene. Dunque, apriamo primissima, prima parte qui da Radio Amica Internazionale, al solito, alla grande. Bene, allora, eccolo qua il ristorante.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, subito allora con primissima prima parte, Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoletto al centro. Ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music tutta la stagione piena di eventi. Primo giugno, per esempio, Suburbia con 13 e più vocalisti. Anni 70, 80, 90, che festa alla Sirenetta da Riccardo. Bene, che musica va su Radio Amica fino a lunedì compreso, va bene. Arriva il momento dedicato chiaramente agli anni 60, 70, 80, principio anni 90. Attenzione, martedì 2 giugno, festa della Repubblica su Radio Amica International. I tormentoni dell'estate 2026, soltanto quelli, tra questi il tormentone più dell'estate 2026, solo su Amica. Radio Amica Internazionale, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica Internazionale arriva la novità musicale del momento, è già arrivato naturalmente. naturalmente si tratta di Bangaranga, che, di Dara, la cantante Dara, che ha vinto il, l'Eurovision Festival. Bella canzone veramente, ascoltatela, poi in italiano, eh. Dunque, bentornate estate, Gardelide pronto, Tortolatorino, Lungomare, Sirena, ristorante, pizzeria con terrazza sul mare. Gardelido c'è. E ancora De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Cuccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un bel caffè, un buon caffè e poi tutto il resto. Prego regia, vai, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti con la massima del giorno, del fine settimana. Come difficile entrare nella testa della gente ammesso che ne valga la pena. Va bene, dunque vediamo adesso invece al momento musicale, con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, un accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346-04-009-72. E ancora su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica Interregionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, perfetto. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. E allora andiamo avanti perché abbiamo le notizie importanti e c'è Top Clean, sentiamo un po', vai regia, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene. Dunque, ci siamo. Andiamo con notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui il arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili. E allora, ristorante Nero di Seppia. Stasera che sera? Il Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, in via Trieste 159 Giulia Novarido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari vi aspetta per questo super fine settimana e la festa della Repubblica, sempre comunque tutti i giorni con noi. Ristorante Nero di Seppia. La canzone più view della settimana, per tutta la settimana naturalmente, è la canzone Cabana, firmata da Irama, la sua canzone per estate. Al 900 caffè si comincia, al 900 caffè in galleria chiaramente, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno sulla Amica Radio Amica Internazionale. Bene, Garde, Lido, ci siamo pronti, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Come sarà il fine settimana fino a lunedì, ma anche martedì? Buono, ottimo, perfetto. Dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile. Zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 12, più 27, Sulmona più 13, più 29, Pescara più 17, più 27, Chieti più 14, più 27, Teramo più 15, più 29. Tra le città più calde d'Abruzzo oggi, anche domani, Giulianova più 17, più 27, 27, Rocarasua più 9 più 21, Martinsicuro più 18 più 27, San Benedetto del Tronto più 18 più 28. Questo è quanto, siamo arrivati al 30 di maggio, esattamente al giorno numero 150 dell'anno 2026, alla fine mancano 215. Il sole è sorto esattamente alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Bene così, perfetto. Bene. Allora, ci siamo signori, andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo il momento riservato al notiziario. Due cose importanti e subito con le notizie più importanti del giorno. Prego regia, ci siamo.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

E pronti via, diamo allora con il notiziario del giorno qui dalla Gemica Internazionale. Cominciamo dalla prima pagina. Sabato 30 maggio, domenica 31 maggio 2026, San Ferdinando, il segno PB del giorno, il segno dell'acquario. Buon sabato, buona domenica a tutti. Dunque andiamo con la prima notizia. Drone su edificio in Romania, Mosca minaccia l'Europa, non avrete sonni tranquilli. Esplosione in un pazzo a Galati, due feriti, Bucarest espelle il console russo. Putin, l'ordigno potrebbe essere ucraino. Rutte, difenderemo ogni centimetro della nostra Europa. Meloni, è un fatto gravissimo la provocazione di Lukashenko che dice a Macron: Giorgia non può trattare, è donna. E quindi noi ci parliamo. La NATO avvisa la Russia, il fianco est resta protetto. Il ritiro americano sarà bilanciato. I vertici dell'alleanza non sottovalutano il blitz del drone, progettano la reazione tattica. Nessun voto, i cambiamenti saranno studiati per mantenere la capacità di deterrenza. Dunque, il rischio di evitare è che il Cremlino interpreti come un segnale di debolezza un'eventuale riduzione di forze americane. L'aeronautica italiana pronta a schierare uomini e caccia in Romania per assumere la missione di Air Policing sul Mar Nero. Certo è che al solito poi possiamo scendere in piazza e dir male del Stati Uniti d'America, quello che volete, però nel momento che ci sono loro siamo più tranquilli. Questa è purtroppo la verità, dico purtroppo ma è la verità. Dunque, a voglia parlare, tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Trump, toglieremo il blocco a Hormuz, ma sull'Iran ancora non decide. Il presidente è due ore nella Situation Room, estrarremo l'uranio e lo distruggeremo. Teheran, la gestione dello stretto è nostra, intanto IDF avrebbe sparato un aereo di linea. Nucleare, dacci i temi più difficili, Netanyahu nel frattempo cerca garanzie per la Israele. E ancora il grande gioco della disinformazione, l'esistenza dei Pasdaran nei negoziati, ma possono resistere fino a un certo punto, poi è la volontà di Trump che decide tutto. Prima lo stretto, poi il nucleare, ma resta l'incognita delle mine nello stretto di Hormuz. I nodi principali che alimentano lo stallo sull'accordo riguardano la navigazione e l'uranio arricchito, e per quest'ultimo si fa strada l'ipotesi di trasferirlo in Cina. Trump e Netanyahu vorrebbero lo smantellamento dell'intero programma atomico di Teheran. La Repubblica Islamica pretende lo sblocco immediato dei fondi congelati all'estero, cosa che non avverrà. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Panetta, la sfida dell'intelligenza artificiale deve essere governata, puntare sui giovani. Il governatore, intelligenza artificiale è il terreno decisivo della sfida per il futuro, ma accompagnata ad un intervento pubblico. L'Europa mostra rapidità di azione. Ecco il problema. Poi in che mani andrà a finire? Questo è il vero problema, appunto, dell'intelligenza artificiale, che da una parte è un vantaggio per noi, dall'altra potrebbe essere molto molto pericoloso. Andiamo ancora avanti, veniamo ad un'altra notizia. I mercati troppo ottimisti, la fragilità di USA, Cina e Unione Europea, il disavanzo mostra americano, invasione dei prodotti cinesi, l'Europa che non investe, gli squilibri non governati rischiano di sfociare in una nuova grande crisi. Per il governatore Panetta potrebbe esserci una sottostima degli effetti generati da questa crisi. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Governiamo fino alla fine, la sinistra vuole il pareggio, ma la stabilità è un costo. La sorella della Premier Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, dice no promesse elettorali, avanti con taglio delle tasse e occupazioni, mannacci con noi chi sposa i nostri programmi. Sulla giustizia, occasione persa per gli italiani, creato un milione di posti di lavoro, Berlusconi sarebbe felice. Ma certo è che tra sinistra e destra c'è questa incontro. Un'idea che si chiama Vannacci, che ha preso già il 4% alle ultime elezioni e adesso chiaramente mira a qualcosina in più. Hell Israel mossa sull'energia contro il lancio alle primarie. La leader democratica pensa a un libro bianco di proposta da sottoporre poi agli alleati. L'ex premier sul voto di Venezia, un segnale al governo, non lo avevo detto io. A Civitavecchia parlare di politica industriale, ripartenza dopo i comunali di lunedì scorso. La condanna del pentastellato per attacco russo in Romania, ma anche Israele ha battuto un aereo civile. E ancora andiamo avanti, vediamo adesso le altre notizie che abbiamo. Ebola, primo malato guarito in
Congo, negativa la paziente dello Spallanzani. Nessun caso nel nostro paese, dottoressa di MSF rientrata dalla zona per epidemia non risulta contagiata, ma resta comunque in quarantena. L'Italia dell'Unione Europea contro il virus, più vigilanza alle frontiere. La lettera di Meloni a von der Leyen, serve un coordinamento europeo rafforzato. La richiesta di inserire l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Europeo di giugno. Bisogna essere più vigili alle frontiere. Questo è molto importante. La risposta di Bruxelles prevista nelle prossime ore è il vademecum del Ministero della Sanità. Trapani, paura a scuola, undicenne accoltella il professore in diretta su Telegram. L'aggressione in una scuola media di San Vito Lo Capo, lo studente del primo anno con un casco per non farsi riconoscere si è scagliato contro il docente di tecnologia, filmando il tutto. Accade anche di questo. Non datemi la colpa per quello che succederà tra 4 ore, scriveva in un post i riferimenti continui agli autori di stragi. L'insegnante è riuscito a bloccarlo, forse una vendetta per un brutto voto, ma il preside dice andava bene anche questo ragazzo. Allora che succede? Napoli assolto dopo 14 anni, l'ex direttore delle entrate era accusato di concussione. Mazzara del Vallo, incidente shock, SUV contro scuola bus, feriti 14 bambini, l'automobilista guidava senza patente. Pensato un po'. Ha travolto la scuola bus col SUV in cui c'erano moglie incinta e 5 figli ed era senza patente e assicurazione. Poteva essere una strage, incidente che si è verificato a Mazzara del Vallo, Trapani, il bilancio è 19 feriti, di cui 14 bambini. E ancora, stupro, non era vergine, assolto e poi condannato, ora il processo da rifare. Il caso di Macerata, la Cassazione annulla la sentenza che ha inflitto 3 anni all'imputato. Per i giudici di primo grado, lei sapeva cosa rischiava. I fatti risalgono a luglio 2019, l'allora minorenne, pensavo mi avessero creduta, si ricomincia da capo. Gli avvocati di Sempio, no alla perizia psichiatrica. Andrea Sempio ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. Prima ci devono dire come vogliono procedere in questo caso. Benissimo, andiamo avanti. Allora, chiudiamo con questa notizia. Occupati record e crescita su, l'Italia batte di nuovo le stime. Consumi, esport e investimenti fanno salire il PIL nel primo trimestre dello 0,3%. E per finire, da Pordenone, colpito con pietre e bottiglie, ucciso dall'ex compagno della figlia, era intervenuto per difenderla. La figlia, aggredita dall'ex compagno, si era barricata in casa e chiamato il padre, intervenuto per difenderla. Marius Adrian Dorobantu, 59 anni, rumeno, è stato ucciso da Fabrizio Barberini, 50 anni, che l'ha colpito alla testa con pietre e bottiglie rotte. La tragedia a Porcia, in provincia di Pordenone. Bene signori, stop adesso perché dobbiamo andare avanti con una cosa importante, poi parliamo delle notizie provenienti da Teramo e dintorni. Vai regia, prego.

0: Virus, Viale Cruccioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti col momento riservato a Teramo e dintorni. Un giovane su cinque qui a Teramo non lavora né studia e allarme per i NEET. Nel capoluogo la percentuale è del 20,6%, date Roseto del 21. Lo stop dopo diploma e laurea, disertati anche corsi di formazione, dati più alti rispetto alla media abruzzese del 17,2% e nazionale del 15,2%. Tra le cause più ricorrenti, salari bassi e difficoltà economiche da parte delle famiglie. Comunque un giovane su cinque non studia né lavora, questo è molto molto grave. Nepal, missione dedicata ai due alpinisti morti. La guida nepalese ha ricordato il teramano di Marcello e il chietino cocco durante l'ultima scalata. E ancora andiamo avanti, case di riposo, trattativa fallita sui salari, l'incontro in prefettura e niente intesa sul pagamento di stipendi a 250 lavoratori. I sindacati annunciano lo sciopero, le somme dovute ai dipendenti sono congelate per alcuni pignoramenti scattati all'Aspuro. Allora, voglio dire, sulla sanità non si scherza, signori, i soldi devono uscire, comunque devono uscire. E ancora, dunque, ponte a catena più sicuro, parte dei lavori, resterà chiuso al transito giovedì al 24 giugno, sarà rifatto l'asfalto e installato un semaforo. Camera di Commercio, sei nomi, ballone verso la presidenza, bis, Marsiglio ratifica le designazioni, componente del consiglio della Camera di Commercio, ci sono 13 teramani e 6 aquilani. Convocata per lunedì 8 giugno, la seduta di insediamento, prevista la nomina alla guida dell'ente di Antonella Ballone. Ancora, complimenti alla nostra presidentessa, davvero lo merita anche tra le altre cose. Meno rifiuti, l'indifferenziato cala il 14% nei primi 4 mesi dell'anno, 1482 tonnellate rispetto alle 1722 del 2025, aumenta la raccolta. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. No alla precarietà, protestano fonici e stenotipisti forensi al Tribunale di Teramo, sono 25 in tutto l'Abruzzo, 200 si attende a una gara del Ministero. 40 della CGIL dice svolgono un ruolo essenziale ma non hanno garanzie occupazionali. E ancora un convegno a Castellalto per celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica, la festa è martedì 2 giugno. Scogliere, lavori anche in estate tra Alba Adriatica e Tortoreto, lotta all'erosione, annuncio dell'assessore D'Annuntis. Si andrà avanti anche in estate con gli interventi in difesa della costa tra Alba Adriatica e Tortoreto, questo è ciò che è stato stabilito nell'incontro di ieri all'ufficio marittimo di Giulianova. Inaugurato il nuovo centro PAD della Montorio, accordo tra l'amministrazione comunale e l'imprenditore Iachini, che ha fatto il tutto, tale nel nastro per il nuovo centro padelando nell'area del campo sportivo Pigliacelli, realizzato da un partenariato pubblico-privato. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia, Bancomat esplosi, la banda resta in silenzio davanti al giudice, i sei arrestati salvaggono la facoltà di non rispondere, dopo gli interrogatori si valuta il riesame, sono tutti accusati di tentato furto con esplosivo, ricettazione e porto abusivo di materiale esplodente. E ancora veniamo un'altra notizia, il PD ITS solo un guscio vuoto, accusa il comune di Martinsicuro per l'Academy di Turismo e Cultura, spese inutili. Alba Adriatica intanto, buone notizie, conserva la bandiera verde, simbolo per spiagge a misura di bambino, arriva la conferma della bandiera verde per Alba Adriatica, annunciarlo è la sindaca Antonietta Casciotti, evidenziando che la spiaggia mantiene le caratteristiche che la rendono particolarmente adatta ai bambini, va bene. E ancora, ex IPIAS nel degrado, computer e coppe dimenticati nelle aule, nelle stanze dell'edificio scolastico, materiali abbandonati, primo piano della struttura da recuperare per gli studenti. E ancora, via delle Vela Giulianova, ricorsi contro il doppio senso di marcia. Festival delle bande, finale e primazione, oggi in Piazza Bozzi, il Festival Internazionale di Bande Musicale Majorette, oggi vivrà una delle sue giornate più attese e spettacolari. Alle 10 allo Stadio Fadini ci saranno le prove generali dello show dei gruppi partecipanti, che si terrà dalle 16 con la partecipazione del tenore Riccardo Liberatore. Rifiuti a Roseto, la differenziata è arrivata all'80%, 1000 ingressi al centro di raccolta, mantenuto dell'ufficio ambiente dice meno differenziata e discarica 3300 tonnellate, nel 2022 scusate erano 3700, ma continuano gli abbandoni, micro discariche, nei pressi delle eco isole previsti controlli più serrati. Ricchiuti del centro-sinistra parte la trattativa, primo confronto per le comunali tra le forze d'area, l'ex consigliere leader di progetto Roseto. Termina il servizio civile in comune, il saluto dell'amministrazione. Si è concluso dopo un anno il servizio civile per diversi ragazzi e ragazze al comune di Roseto. E ancora, signori, andiamo avanti. Ucraini chiesto lo stop al trasferimento. Passamonti, avvocati dei rifugiati, previsto lo spostamento da appartamenti a camere d'albergo in condizioni promiscue. Decisione presa senza valutare le singole situazioni lavorative e sanitarie delle famiglie coinvolte. E ancora, barriere in città, piano per gli abbattimenti. Il comune presenta gli interventi su edifici e spazi pubblici per consentirne l'accessibilità ai disabili. A Rural Bilandia e che motociclette. Ecco i motociclisti ad Atri, gruppo Blue Knights delle forze di polizia in visita alla fattoria sociale. Bene, signori, è tutto per la parte locale. Adesso andiamo chiaramente allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno di questo fine settimana. Sabato 30, domenica 31 maggio. Signori, è finito maggio, arriva giugno. Vai! Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene, dunque signori, andiamo subito con il momento riservato allo sport. Intanto vi ricordo che da martedì 2 giugno festa della Repubblica sulla Dimica Internazionale Solo e Tormentoni dell'estate 2026, tra questi il super tormentone. Io ho già un'idea della canzone che sarà il super tormentone dell'estate 2026, non lo dico adesso, va bene, però già un'idea, va bene. Dunque, vediamo lo sport. Attenzione, il Milan studia Jays, Allegri vuole Rabiot, i rossoneri a caccia del tecnico tedesco è a un passo dal Bologna, la Roma esonera il DS Massara, sul posto c'è il pescarese Toni D'Amico, Bernardo Silva e Alisson si allontanano dalla Juventus. E ancora colpo di scena a Raffica, sembrerebbe che adesso appunto il tecnico nuovo tecnico del Napoli sia appunto Allegri, che vuole anche Rabiot al Napoli. Vedremo cosa risponderà il presidente De Laurentiis. Intanto stasera finalissima, il Paris Saint Germain prenota il bis puntando sull'attacco, l'Arsenal ci riprova a distanza di 20 anni. Champions League stasera la finale a Budapest tra il Paris Saint Germain appunto e l'Arsenal. Che partita, mamma mia, vabbè, dunque vedremo un po' di questi inglesi se riescono chiaramente a vincerla questa partita con Paris Saint Germain, che è la grande favorita. Tra le altre cose, nell'Arsenal gioca l'italianissimo Calafiori.
1: Sinner lascia Parigi, oggi tocca agli altri azzurri. Fonseca elimina a sorpresa Djokovic da Roland Garros. Occhi puntati su Arnaldi, Cobolli e Berrettini, soprattutto Berrettini che va avanti tranquillamente. MotoGP di Gian Antonio si prende il Mugello, cresce l'adrenalina tra i piloti della MotoGP, l'autodromo del Mugello è forse la pista più impegnativa in tutto il motomondiale. E ancora Baldini, Silvio Baldini all'esordio da CT, è un premio inaspettato per me, dice l'ex tecnico del Pescara, prepara due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il calcio italiano in crisi, dice, perché in mano a dirigenti che definisco sono dei veri lestofanti, pensato un po', dice Silvio Baldini, ex allenatore del Pescara che ha portato con un miracolo il Pescara dalla C alla B, perché quello fu soltanto un miracolo. Per allenare la nazionale serve un curriculum che io non ho, io spero di aiutare chi mi succederà. Silvio Baldini ha inaugurato con la sua consueta verve il primo giorno di CT ad Interim a Coverciano, potrebbe anche restare lui, vediamo un po' come gioca la squadra, come va eccetera, ma chissà, l'Italia tutto è possibile, sarei molto molto contento perché è un ragazzo Silvio Baldini che lo merita. Bene, veniamo al Giro d'Italia e la tappa viene vinta in salita, viene vinta da Sepkus davanti a Ghi, terzo Ciccone, quarto Gol, quinto Vingegaard a 39 secondi, sempre insieme a Gol. In classifica Vingegaard e maglia rosa davanti a Gol, Hindley, Arsman, Ghi, Eulaglio e che a 7.26, Storer, Piganzoli, che è il primo italiano, in ritardo di 8.29, ha fatto la sua grande tappa anche il chietino abruzzese Giulio Ciccone, complimenti. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, Serie C, Merola è l'anno del rilancio, la Salernitana vuole Foggia, l'attaccante dopo che è venuto Paco in B scalpita per riprendersi la scena dalla campagna, il direttore sportivo biancazzurro e il mirino dei Granati che vogliono risalire al più presto dei Granata. Intanto ieri sera la partita in Serie B tra Monza e Catanzaro è finita 0-2 per il Catanzaro, che secondo me ha perso la sua battaglia per la Serie A nella partita interna con il Monza, lì ha perso in casa 2-0, vero, ieri sera ha vinto male, ma il Catanzaro minimo doveva pareggiare in casa per poi tentare tutto per tutto a Monza, e sarebbe anche riuscito perché il Catanzaro meritava il passaggio alla Serie A, lo meritava veramente col cuore. E ancora veniamo adesso invece al Teramo Calcio in fermento, ma tra trattative e futuro, Sereni va verso il rinnovo, se l'è meritato. Valutazione in corso sulla rosa del Teramo del prossimo anno, l'obiettivo della società è allestire un organico che abbia elementi in grado non solo di lottare per vincere la Serie D, ma anche di far bene in caso di ripescaggio e sostituzione in Serie C, perché adesso ancora non si sa niente, ma entro il 16 giugno dovremo saperne di più, chiaramente vedere se questo Teramo è in Serie C. Il Teramo segue con attenzione vicende delle formazioni neopromosse, perché in caso di un forfè subentrerebbe in C tramite sostituzione, anche perché ha vinto i playoff. Eccellenza, la Sant'Egidiese punta su tifosi attesi 1500 domani, Alfadini contro la Spalla. Sant'Egidiese da ieri ha iniziato a allenarsi allo stadio Fadini Giulianova per affrontare domani la Spalla nel ritorno della semifinale nazionale playoff di Eccellenza, una partita che viene sentita fortemente. Giulianova Calcio, il Giulianova guarda subito al mercato in uscita, Serie D, Martiniello, Vitale e Scarsella non biennale, ma il club sembra intenzionato a cederli. Saranno tanti incontri da fare, ma tutti in attesa che alcuni esponenti giallorossi tornino da viaggi e lavoro, allora sì che si comincia, ma intanto qualcosa da fare c'è già, se ne parla chiaramente a Giulianova per tentare di fare una squadra che abbia come in testa soltanto la zona alta della classifica. Roseto Basket per chiudere, pressing su Gremenzi, la pista è calda, il tecnico ha salutato Latina, si avvicina al ritorno, intanto il club valuta la sinergia con l'Academy. Dunque è previsto un ritorno di Gremenzi, ce l'auguriamo per il bene anche del Roseto Basket. Noi andiamo ancora avanti perché abbiamo gli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai, ci siamo. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Chef Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito.
0: Pesce Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Pesce Roberto e anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Pesce Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene bene, gli appunti di Radio Amica International. Andiamo subito con la musica che va fino a lunedì compreso, i favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Signori, che musica, che canzoni. Ma attenzione, finisce qui, perché dal 2 giugno Festa della Repubblica, martedì, su Radio Amica International inizia una grande avventura, il tormentone dell'estate 2026. Va bene? Solo canzoni dell'estate. Tra questi tormentone, voi volete un mio giudizio su quale sarà la canzone tormentone dell'estate 2026? Oggi ce l'ho in mente, non lo dico adesso, vai. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione. Top Clean 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, abbiamo le notizie riservate. Allora, cominciamo dai nostri super festival del momento. Prego, regia, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Andiamo ancora avanti con Arlecchino da Sante, ristorante a base di pesce a Tortorato Alto, Resident Tortorella, dal 347 37 64 271. Vi aspettiamo per una super vacanza da oggi fino al 2 di giugno, martedì, e ancora oltre. Vabbè. Dunque, allora, stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se il motore della tua auto va lentamente, beh, insomma, ci pensa la stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. E ancora, signori, penultimo giorno del mese, veniamo alla raccolta porta a porta, sabato 30 nulla, domenica 31 plastica e metalli, ripeto, sabato 30 niente, domenica 31 plastica e metalli per la raccolta porta a porta. Siamo arrivati alla fortuna, si gioca oggi, poi si tornerà a giocare giovedì prossimo, va bene? Ok, perfetto, bene, si recupera martedì, che festa, giovedì, va bene, giovedì, venerdì e sabato, e poi il recupero della mancata estrazione del lunedì verrà recuperato lunedì, altro ancora, beh, è stato un po' che giri, penso sia l'8 di giugno, vediamo un po', ci arriviamo subito, sì, l'8 di giugno, va bene. Allora, andiamo ancora avanti con la fortuna, prego regia, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle, e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque veniamo subito allora alla stazione numero numero 86 del Super Enalotto, la combinazione vincente 9 42 44 46 85 90, numero jolly 56, superstar 20, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 14.650 euro, ai 4 360 euro, ai 3 27 euro 88, ai 2 5 euro 18, per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente per il Super Enalotto: 9 42 44 46 85 90 abbinati al jolly 56, superstar 20. Ricordo che dopo la giornata di sabato si tornerà a giocare giovedì l'altro della prossima settimana, va bene, perfetto, questo perché martedì è la festa nazionale della Repubblica. Il lotto, i nostri esperti hanno azzeccato ancora un ambo vincente 26 34 sulla ruota di Genova, prego controllare. Allora signori, andiamo avanti col programma perché a questo punto abbiamo le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti in spiaggia, naturalmente è tempo chiaramente di arriva. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, andiamo subito allora con le farmacie di turno. Quest'oggi cominciamo dalla prima, Teramo, dunque città, c'è la farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante, Morelli, ad Atria Picella, Pinete Silvi, Laviano, Silvia, Giovanova, farmacia comunale via Trieste, Val Vibrata, farmacia comunale Sant'Egidio, Roseto Candelori, a Castilenti, farmacia d'Isidoro, Castella Isola Celli, a Montorio Esposito, Pietra Camela, Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi questa notte fino a domenica mattina ore 9. Domenica ne abbiamo 31 di maggio, ultimo giorno, poi lunedì e primo giugno, 2 martedì, 2 giugno, festa della Repubblica. Tra le altre cose andremo con i tormentoni dell'estate 2026. Alla grande, va bene, andiamo avanti adesso signori anche con i numeri da giocare nel concorso numero 87. Si riparte con un montepremi al superenalotto di 172.500.000 euro. Attenzione ai numeri dell'otto, Milano e Napoli, le ruote, consigliati questi numeri 8, 10, 15 abbinati all'85, 86, su Roma e Torino 79, 81, 86 abbinati al 10 e l'11, ripeto 79, 81, 86 abbinati al 10 e 11 su Roma e Torino, buona fortuna. Tra poco le super classifiche prima del finale, gran finale con l'oroscopo del giorno, sentiamo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito su Radio Mica International 48. Bene, veniamo alla super classifica del fine settimana, riguarda i libri. Il libro più venduto, Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni, al secondo Col Cozzo, Emanuel Carrer, al terzo Il tempo della Luciana Littizzetto, al quarto La cura con Città De Gregorio, al quinto Io sono Adele di Zaba della Zorza, comanda Il tempo dell'orologiaio, Maurizio De Giovanni, libro più venduto della settimana. Chiudiamo signori in bellezza con primissima e allora l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni, servizio, buon ascolto, grazie.
3: ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice, ilarante. Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto,

0: sante mobili e non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di sante mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, subito allora con l'oroscopo del fine settimana, sabato 30, domenica 31 maggio 2026, Ariete, Marte, il pianeta che ti governa, sta già allontanandosi dall'angolatura più conflittuale e si avvicina a un'alleanza con Venere. Bene, Toro, l'inizio del fine settimana si trova leggermente irrequieto, forse a causa dell'eccesso di stimoli e proposte. Gemelli, la Luna ti invita ad approfittare del fine settimana per tornare al corpo, programma anche solo per oggi, incentrata sul benessere. Cancro, ancora per buona parte della giornata di oggi la Luna illumina il settore della creatività, poi nel corso della notte cambia segno e domani mattina sarà piena. Leone, la Luna piena di questa notte ha qualcosa di particolarmente vivace, tende a stimolare la tua creatività aiutandoti a liberare da ogni sguardo critico le intuizioni più strampalate. Vergine, tra oggi e domani la Luna piena arriverà al culmine offrendoti uno sguardo inedito sulla tua situazione. Siamo alla Bilancia, approfitta del fine settimana per investire il tuo tempo nelle relazioni e gli incontri anche casuali che verranno a rendere le tue giornate più variegate e a portare piccole note di colore acceso. Scorpione, la Luna è ancora nel tuo segno, poi nel pomeriggio si trasferisce in Sagittario dove domattina sarà piena. E ancora Sagittario, nel pomeriggio la Luna entrerà nel tuo segno dove la sua luminosità andrà crescendo per arrivare poi al plenilunio domani mattina. Capricorno, inaspettatamente la Luna ti porge la mano, ti aiuta a fare un passo verso il partner. Acquario, non sei così abituato a dare ascolto all'intuizione e alla sensibilità, ma oggi potrebbe invece rivelarsi utile per realizzare una mossa propizia nel lavoro. Pesci, per finire, una irrequietezza apparentemente inspiegabile viene a movimentare l'inizio del tuo fine settimana, magari facendoti cambiare piano all'ultimo momento, spinto dal desiderio di fare qualcosa che sia davvero molto piacevole. Veniamo ai programmi in televisione. Solo di sabato su Rai 1 arriva Tutti i sogni ancora in volo con Massimo Ranieri. Rai 2, omicidio a Los Angeles, dunque Rai 3, Sapiens, un solo pianeta. Rete 4, continuano a chiamarlo Trinità. Canale 5, Gigi D'Alessio, Stadio Maradona, e Una notte a Napoli. Italia 1, Belle e Sebastian, L'avventura. Sulla 7, In altre parole, attualità. Su TV 8, Paris Saint Germain, Arsenal, finalissima Coppa dei Campioni. Tele 9, accordi e disaccordi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. E allora cominciamo subito da De Gustibus, pane, pizza e dolci, in via Crucioli 37 a Teramo. Peccato di gola garantito. Di Paolo, arredamenti mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Belante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo dipaolotrade.it. Signori, veniamo adesso invece a cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica. Fino a lunedì compreso, i favolosi anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90 alla grande. Poi da martedì 2 giugno, Festa Repubblica, i tormentoni dell'estate 2026, solo sull'Amica, Radio Amica Internazionale, alla grande. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Raccolta porta a porta, siamo arrivati al finale, sabato 30 nulla, domenica 31 plastica e metalli. Ripeto, sabato 30 niente, domenica 31 plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. E ancora, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, Fleci 6, ok, ci siamo anche noi. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata. Mi raccomando, state sempre con noi perché abbiamo tante novità. Da martedì 2 giugno arrivano i tormentoni dell'estate 2026. E vai, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

0: Let's break it down right quick.
1: Pubblicità stop. Adesso

0: no.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

al mare, Urlax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Ci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mamma, oh mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale, oh mamma.

Sony sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al fine settimana, sabato 30 maggio 2026, San Ferdinando, domenica 31 maggio 2026. Il segno più bello del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi dunque di queste notizie. Drone russo sulla Romania, dunque è una guerra degli infiniti inganni, è molto pericoloso, dice la Meloni, è un fatto davvero molto molto grave, la minaccia di Mosca e lo sdegno dell'Europa. Trump, Hormuz via il blocco da subito, ma sull'Iran non decide ancora nulla. Sul caso Washington-Teheran, annunci e smentite. Panetta, intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni, la relazione del governatore della Banca d'Italia. Governeremo fino alla fine, l'instabilità politica è un costo. La sorella del premier, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, avanti col taglio delle tasse, Vannacci con noi, chi sposa i nostri programmi. Comunque non sarà soltanto una guerra slime Meloni, ma di mezzo c'è anche Vannacci, perché questa è la realtà al momento della politica italiana. Mossa all'Islam su energia, la leader Dem pensa a un libro bianco di proposte su energia e Conte rilancia le primarie. Bene signori, per lo sport stasera finalissima della appunto della Coppa dei Campioni. Bene, ne parleremo più tardi. Adesso, beh, una cosa molto importante, con Paris Saint Germain che rischia di vincere ancora una volta il titolo. Bene signori, andiamo ancora avanti e diamoci subito una botta d'energia in questo super fine settimana lunghissimo che arriva fino a mercoledì, perché martedì è festa della Repubblica. Vai, sentiamo.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene, bene. Dunque, apriamo prima parte qui da Radio Amica Internazionale, al solito, alla grande. Bene, allora, eccolo qua il ristorante.
2: Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, subito allora con primissima prima parte, Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoretto al centro. Ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music tutta la stagione piena di eventi. Primo giugno, per esempio, Suburbia con 3 DJ più vocalista. Anni 70, 80, 90, che festa alla Sirenetta da Riccardo. Bene, che musica va su Radio Amica fino a lunedì compreso, va bene. Arriva il momento dedicato chiaramente agli anni 60, 70, 80, pizzico anni 90. Attenzione, martedì 2 giugno, festa della Repubblica su Radio Amica International. I tormentoni dell'estate 2026, soltanto quelli, tra questi il tormentone più dell'estate 2026, solo su Amica Radio Amica Internazionale. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica Internazionale arriva la novità musicale del momento, è già arrivato naturalmente, si tratta di Bangaranga di Dara, la cantante Dara, che ha vinto l'Eurovision Festival. Bella canzone veramente, ascoltatela, poi in italiano, eh. Dunque, bentornate estate, Gardelide pronto, Tortolatonide, Lungomare, Sirena, ristorante, pizzeria con terrazza sul mare. Gardelido c'è. E ancora De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Cuccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un bel caffè, un buon caffè e poi tutto il resto. Prego regia, vai, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti con la massima del giorno, del fine settimana. Com'è difficile entrare nella testa della gente ammesso che ne valga la pena. Va bene, dunque veniamo adesso invece al momento musicale, con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346-04-009-72. E ancora su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica Interregionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, perfetto. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. E allora andiamo avanti perché abbiamo le notizie importanti e c'è Top Clean, sentiamo un po', vai regia, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene. Dunque, ci siamo. Andiamo con una notizia importante di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili. E allora, ristorante Nero di Seppia. Stasera che sera? Al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, in via Trieste 159 Giulia Novarido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari vi aspetta per questo super fine settimana e la festa della Repubblica, sempre comunque tutti i giorni con noi. Ristorante Nero di Seppia. La canzone più della settimana, per tutta la settimana naturalmente, è la canzone Cabana, firmata da Irama, la sua canzone per estate. Al 900 caffè si comincia, al 900 caffè in galleria chiaramente, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno sulla Amica Radio Amica Internazionale. Bene, Garde, Lido, ci siamo, siamo pronti, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Come sarà il fine settimana fino a lunedì, ma anche martedì? Buono, ottimo, perfetto. Dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile. Zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 12, più 27, Sulmona più 13, più 29, Pescara più 17, più 27, Chieti più 14, più 27, Teramo più 15, più 29. Tra le città più calde d'Abruzzo oggi, anche domani, Giulianova più 17, più 27.
2: 7, Rocarasua più 9 più 21, Martinsicuro più 18 più 27, San Benedetto del Tronto più 18 più 28. Questo è quanto, siamo arrivati al 30 di maggio, esattamente al giorno numero 150 dell'anno 2026, alla fine mancano 215. Il sole è sorto esattamente alle 5 e 27, tramonterà questa sera alle 20 e 29. Bene così, perfetto, bene. Allora ci siamo signori, andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo il momento riservato al notiziario. Due cose importanti e subito con le notizie più importanti del giorno, prego regia, ci siamo.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

E pronti via, diamo allora con il notiziario del giorno qui da Dimica International. Cominciamo dalla prima pagina. Sabato 30 maggio, domenica 31 maggio 2026, San Ferdinando, il segno più bello del giorno, il segno dell'acquario. Buon sabato, buona domenica a tutti. Dunque, andiamo con la prima notizia. Drone su edificio in Romania, Mosca minaccia l'Europa, non avrete sonni tranquilli. Esplosione in un palazzo a Galati, due feriti, Bucarest espelle il console russo. Putin, l'ordigno potrebbe essere ucraino. Rutte, difenderemo ogni centimetro della nostra Europa. Meloni, è un fatto gravissimo la provocazione di Lukashenko che dice a Macron: Giorgia non può trattare, è donna. E quindi noi ci parliamo. La NATO avvisa la Russia, il fianco est resta protetto. Il ritiro americano sarà bilanciato. I vertici dell'alleanza non sottovalutano il blitz del drone, progettano la reazione tattica. Nessun voto, i cambiamenti saranno studiati per mantenere la capacità di deterrenza. Dunque, il rischio di evitare è che il Cremlino interpreti come un segnale di debolezza un'eventuale riduzione di forze americane. L'aeronautica italiana pronta a schierare uomini e caccia in Romania per assumere la missione di Air Policing sul Mar Nero. Certo è che al solito poi possiamo scendere in piazza e dir male del Stati Uniti d'America, quello che volete, però nel momento che ci sono loro siamo più tranquilli. Questa è purtroppo la verità, dico purtroppo ma è la verità. Dunque, a voglia parlare, tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Trump: toglieremo il blocco Hormuz, ma sull'Iran ancora non decide. Il presidente due ore nella Situation Room: estrarremo l'uranio e lo distruggeremo. Teheran: la gestione dello stretto è nostra, intanto IDF avrebbe sparato un aereo di linea. Nucleare dà i temi più difficili, Netanyahu nel frattempo cerca garanzie per la Israele. E ancora il grande gioco della disinformazione, l'esistenza dei Pasdaran nei negoziati, ma possono resistere fino a un certo punto, poi è la volontà di Trump che decide tutto. Prima lo stretto, poi il nucleare, ma resta l'incognita delle mine nello stretto di Hormuz. I nodi principali che alimentano lo stallo sull'accordo riguardano la navigazione e l'uranio arricchito, e per quest'ultimo si fa strada l'ipotesi di trasferirlo in Cina. Trump e Netanyahu vorrebbero lo smantellamento dell'intero programma atomico di Teheran. La Repubblica Islamica pretende lo sblocco immediato dei fondi congelati all'estero, cosa che non avverrà. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Panetta: la sfida dell'intelligenza artificiale deve essere governata, puntare sui giovani. Il governatore: intelligenza artificiale è il terreno decisivo della sfida per il futuro, ma accompagnata ad un intervento pubblico. L'Europa mostra rapidità di azione. Ecco il problema. Poi, in che mani andrà a finire? Questo è il vero problema, appunto, dell'intelligenza artificiale, che da una parte è un vantaggio per noi, dall'altra potrebbe essere molto molto pericoloso. Andiamo ancora avanti, veniamo ad altra notizia. I mercati troppo ottimisti, la fragilità di USA, Cina e Unione Europea, il disavanzo mostra americano, invasione dei prodotti cinesi, l'Europa che non investe, gli squilibri non governati rischiano di sfociare in una nuova grande crisi. Per il governatore Panetta potrebbe esserci una sottostima degli effetti generati da questa crisi. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Governiamo fino alla fine, la sinistra vuole il pareggio, ma la stabilità è un costo. La sorella della Premier Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, dice: no promesse elettorali, avanti con taglio delle tasse e occupazioni, mannacci con noi chi sposa i nostri programmi. Sulla giustizia, occasione persa per gli italiani, creato 1 milione di posti di lavoro, Berlusconi sarebbe felice. Ma certo è che tra sinistra e destra c'è questa incognita che si chiama Vannacci, che ha preso già il 4% alle ultime elezioni e adesso chiaramente mira a qualcosina in più. Hell Israel mossa sull'energia contro il lancio alle primarie. La leader democratica pensa a un libro bianco di proposta da sottoporre poi agli alleati. L'ex premier sul voto di Venezia: un segnale al governo, non l'avevo detto io. A Civitavecchia parlare di politica industriale, ripartenza dopo le comunali di lunedì scorso. La condanna del pentastellato per attacco russo in Romania, ma anche Israele ha abbattuto un aereo civile. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Ebola, primo malato guarito in Congo, negativa la paziente dello Spallanzani. Nessun caso nel nostro paese, dottoressa di MSF rientrata dalla zona per epidemia non risulta contagiata, ma resta comunque in quarantena. L'Italia dell'Unione Europea contro il virus, più vigilanza alle frontiere. La lettera di Meloni a von der Leyen: serve un coordinamento europeo rafforzato. La richiesta di inserire l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Europeo di giugno. Bisogna essere più vigili alle frontiere. Questo è molto importante.
La risposta di Bruxelles prevista nelle prossime ore è il vademecum del Ministero della Sanità. Trapani, paura a scuola, undicenne accoltella il professore in diretta su Telegram. L'aggressione in una scuola media di San Vittore Capo, lo studente del primo anno con un casco per non farsi riconoscere si è scagliato contro il docente di tecnologia filmando il tutto. Accade anche di questo. Non datemi la colpa per quello che succederà tra 4 ore, scrivevano un post di riferimenti continui agli autori di stragi. L'insegnante è riuscito a bloccarlo, forse una vendetta per un brutto voto, ma il preside dice andava bene anche questo ragazzo. Allora che succede? Napoli assolto dopo 14 anni, l'ex direttore delle entrate era accusato di concussione. Mazzara del Vallo, incidente shock, SUV contro scuola bus, feriti 14 bambini, l'automobilista guidava senza patente. Pensato un po', ha travolto la scuola bus col SUV in cui c'erano moglie incinte e 5 figli ed era senza patente e assicurazione. Poteva essere una strage, incidente che si è verificato a Mazzara del Vallo. Trapani, bilancio e 19 feriti, di cui 14 bambini. E ancora, stupro, non era vergine, assolto e poi condannato, ora il processo è da rifare. Il caso di Macerata, la Cassazione annulla la sentenza che aveva inflitto 3 anni all'imputato. Per i giudici di primo grado, lei sapeva cosa rischiava. I fatti risalgono a luglio 2019, l'allora minorenne, pensavo mi avessero creduta, si ricomincia da capo. Gli avvocati di Sempio, no alla perizia psichiatrica. Andrea Sempio ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Prima ci devono dire come vogliono procedere in questo caso. Benissimo, andiamo avanti. Allora, chiudiamo con questa notizia. Occupati record e crescita su, l'Italia batte di nuovo le stime. Consumi, esporti e investimenti fanno salire il PIL nel primo trimestre dello 0,3%. E per finire, da Pordenone, colpito con pietre e bottiglie, ucciso dall'ex compagno della figlia, era intervenuto per difenderla. La figlia, aggredita dall'ex compagno, si era barricata in casa e chiamato il padre, intervenuto per difenderla. Marius Adrian Dorobantu, 59 anni, rumeno, è stato ucciso da Fabrizio Barberini, 50 anni, che l'ha colpito alla testa con pietre e bottiglie rotte. La tragedia a Porcia, in provincia di Pordenone. Bene signori, stop adesso perché dobbiamo andare avanti con una cosa importante e poi parliamo delle notizie provenienti da Teramo e dintorni. Vai regia, prego.

0: Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizza. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti col momento riservato a Teramo e dintorni. Un giovane su cinque qui a Teramo non lavora né studia e allarme per Init. Nel capoluogo la percentuale è del 20,6%, date Roseto del 21. Lo stop dopo diploma e laurea, disertati anche corsi di formazione, dati più alti rispetto alla media abruzzese del 17,2% e nazionale del 15,2%. Tra le cause più ricorrenti, salari bassi e difficoltà economiche da parte delle famiglie. Comunque un giovane su cinque non studia né lavora, questo è molto molto grave. Nepal, missione dedicata ai due alpinisti morti. La guida nepalese ha ricordato il teramano di Marcello e il chietino Cocco durante l'ultima scalata. E ancora andiamo avanti, casa di riposo, trattativa fallita sui salari, l'incontro in prefettura e niente intesa sul pagamento dei stipendi a 250 lavoratori. I sindacati annunciano lo sciopero, le somme dovute ai dipendenti sono congelate per alcuni pignoramenti scattati all'Aspuro. Allora, voglio dire, sulla sanità non si scherza, signori, i soldi devono uscire, comunque devono uscire. E ancora, dunque, ponte a catena più sicuro, partono i lavori, resterà chiuso al transito giovedì al 24 giugno, sarà rifatto l'asfalto e installato un semaforo. Camera di Commercio, sei nomi, ballone verso la presidenza, bis, Marsiglio ratifica le designazioni dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, ci sono 13 teramani e 6 aquilani. Convocata per lunedì 8 giugno, la seduta di insediamento, prevista la nomina alla guida dell'ente di Antonella Ballone. Ancora, complimenti alla nostra presidentessa, davvero lo merita anche tra le altre cose. Meno rifiuti, l'indifferenziato cala il 14%, nei primi 4 mesi dell'anno 1.482 tonnellate rispetto alle 1.722 del 2025, aumenta la raccolta. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. No alla precarietà, protestano fonici e stereotipisti forensi al Tribunale di Teramo, sono 25 in tutto l'Abruzzo, 200. Si attende una gara del Ministero, 40 della CGIL dice svolgono un ruolo essenziale ma non hanno garanzie occupazionali. E ancora un convegno a Castellalto per celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica, la festa è martedì 2 giugno. Scogliere lavori anche in estate tra Alba Adriatica e Tortoreto, lotta all'erosione, annuncio dell'assessore D'Annuntis. Si andrà avanti anche in estate con gli interventi in difesa della costa tra Alba Adriatica e Tortoreto, questo è ciò che è stato stabilito nell'incontro di ieri all'ufficio marittimo di Giulianova. Inaugurato il nuovo centro PAD della Montorio, accordo tra l'amministrazione comunale e l'imprenditore Iachini, che ha fatto il tutto, tale del nastro per il nuovo centro padelando nell'area del campo sportivo Pigliacelli, realizzato da un partenariato pubblico-privato. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia, Bancomat esplosi. La banda resta in silenzio davanti al giudice. I sei arrestati salvaggono la facoltà di non rispondere, dopo gli interrogatori si valuta il riesame. Sono tutti accusati di tentato furto con esplosivo, ricettazione e porto abusivo di materiale esplodente. E ancora, veniamo un'altra notizia, il PD ITS solo un guscio vuoto, accusa il comune di Martinsicuro per l'Academy di Turismo e Cultura, spese inutili. Alba Adriatica intanto, buone notizie, conserva la bandiera verde, simbolo per spiagge a misura di bambino. Arriva la conferma della bandiera verde per Alba Adriatica, annunciarlo è la sindaca Antonietta Casciotti, evidenziando che la spiaggia mantiene le caratteristiche che la rendono particolarmente adatta ai bambini. Va bene. E ancora, ex IPIAS nel degrado, computer e coppe dimenticati nelle aule, nelle stanze dell'edificio scolastico, materiali abbandonati, primo piano della struttura da recuperare per gli studenti. E ancora, via delle Leve alla Giulianova, ricorsi contro il doppio senso di marcia. Festival delle bande, finale e primazione, oggi in Piazza Bozzi, il Festival Internazionale di Bande Musicale Majorette, oggi vivrà una delle sue giornate più attese e spettacolari. Alle 10 allo Stadio Fadini saranno le prove generali dello show dei gruppi partecipanti, che si terrà dalle 16 con la partecipazione del tenore Riccardo Liberatore. Rifiuti a Roseto, la differenziata è arrivata all'80%, 1000 ingressi al centro di raccolta, mantenuto dell'ufficio ambiente dice meno differenziata e discarica 3300 tonnellate, nel 2022 scusate erano 3700, ma continuano gli abbandoni, micro discariche, ripresi delle eco isole, previsti controlli più serrati. Ricchiuti del centro-sinistra parte la trattativa, Ricchiuti centro-sinistra, scusate, primo confronto per le comunali tra le forze d'area, l'ex consigliere leader di progetto Roseto. Termina il servizio civile in comune, il saluto dell'amministrazione. Si è concluso dopo un anno il servizio civile per diversi ragazzi e ragazze al comune di Roseto. E ancora, signori, andiamo avanti. Ucraini chiesto lo stop al trasferimento. Passamonti, avvocati dei rifugiati, previsto lo spostamento da appartamenti a camere d'albergo in condizioni promiscue. Decisione presa senza valutare le singole situazioni lavorative, sanitarie e delle famiglie coinvolte. E ancora, barriere in città, piano per gli abbattimenti. Il comune presenta gli interventi su edifici e spazi pubblici per consentirne l'accessibilità ai disabili. A Rurabilandia e che motociclisti. Ecco i motociclisti ad Atri, gruppo Blue Knights delle forze di polizia in visita alla fattoria sociale. Bene, signori, è tutto per la parte locale. Adesso andiamo chiaramente allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno di questo fine settimana. Sabato 30, domenica 31 maggio. Signori, è finito maggio, arriva giugno. Vai! Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, dunque signori andiamo subito con il momento riservato allo sport. Intanto vi ricordo che da martedì 2 giugno festa della Repubblica sulla Limica Internazionale, solo i tormentoni dell'estate 2026, tra questi il super tormentone. Io ho già un'idea della canzone che sarà il super tormentone dell'estate 2026, non lo dico adesso, va bene, però ho già un'idea, va bene. Dunque, vediamo lo sport. Attenzione, il Milan studia Jays, Allegri vuole Rabiot, i rossoneri a caccia del tecnico tedesco è a un passo dal Bologna, la Roma esonera il DS Massara, sul posto c'è il pescarese Toni D'Amico, Bernardo Silva e Alisson si allontanano dalla Juventus. E ancora colpo di scena a Raffica, sembrerebbe che adesso appunto il tecnico nuovo tecnico del Napoli sia appunto Allegri, che vuole anche Rabiot al Napoli. Vedremo cosa risponderà il presidente De Laurentiis. Intanto stasera finalissima, il Paris Saint Germain prenota il bis puntando sull'attacco, l'Arsenal ci riprova a distanza di 20 anni. Champions League stasera finale a Budapest tra il Paris Saint Germain appunto e l'Arsenal. Che partita, mamma mia, vabbè, dunque vedremo un po' di questi inglesi se riescono chiaramente a vincerla questa partita con Paris Saint Germain, che è la grande favorita. Tra le altre cose, nell'Arsenal gioca l'italianissimo Calafiori. Sinner lascia Parigi, oggi tocca agli altri azzurri. Fonseca elimina a sorpresa Djokovic da Roland Garros, occhi puntati su Arnaldi, Cobolli e Berrettini, soprattutto Berrettini che va avanti tranquillamente. MotoGP di Gian Antonio si prende il Mugello, cresce l'adrenalina tra i piloti della MotoGP, l'autodromo del Mugello e forse la pista più impegnativa è tutto il motomondiale. E ancora Baldini, Silvio Baldini all'esordio da CT, è un premio inaspettato per me, di
1: dice: l'ex tecnico del Pescara prepara due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il calcio italiano in crisi, dice, perché in mano a dirigenti che definisco sono dei veri lestofanti. Pensato un po', dice Silvio Baldini, ex allenatore del Pescara, che ha portato con un miracolo il Pescara dalla C alla B, perché quello fu soltanto un miracolo. Per allenare la nazionale serve un curriculum che io non ho. Io spero di aiutare chi mi succederà. Silvio Baldini ha inaugurato con la sua consueta verve il primo giorno di CT ad Interim a Coverciano. Potrebbe anche restare lui, vediamo un po' come gioca la squadra, come va, eccetera, ma chissà, l'Italia tutto è possibile. Sarei molto molto contento, perché è un ragazzo, Silvio Baldini, che lo merita. Bene, veniamo al Giro d'Italia. E la tappa viene vinta in salita, viene vinta da Sepkus davanti a Ghi, terzo Ciccone, quarto Gol, quinto Vingegaard a 39 secondi, sempre insieme a Gol. In classifica Vingegaard e maglia rosa davanti a Gol, Hindley, Arsman, Ghi, Eulaglio e che a 7.26, Storer, Piganzoli, che è il primo italiano, in ritardo di 8.29. Ha fatto la sua grande seconda tappa anche il Chietino abruzzese Giulio Ciccone, complimenti. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia: Serie C, Merola è l'anno del rilancio, la Salernitana vuole Foggia. L'attaccante, dopo che è venuto Paco in B, scalpita per riprendersi la scena dalla campagna. Il direttore sportivo biancazzurro è il mirino dei granati, che vogliono risalire al più presto dei granata. Intanto ieri sera la partita in Serie B tra Monza e Catanzaro è finita 0-2 per il Catanzaro, che secondo me ha perso la sua battaglia per la Serie A nella partita interna con il Monza. Lì ha perso in casa 2-0, vero, ieri sera ha vinto male, ma il Catanzaro minimo doveva pareggiare in casa per poi tentare tutto per tutto a Monza, e sarebbe anche riuscito, perché il Catanzaro meritava il passaggio alla Serie A, lo meritava veramente col cuore. E ancora veniamo adesso invece al Teramo Calcio in fermento, ma tra trattative e futuro, Sereni va verso il rinnovo, se l'è meritato. Valutazione in corso sulla rosa del Teramo del prossimo anno. L'obiettivo della società è allestire un organico che abbia elementi in grado non solo di lottare per vincere la Serie D, ma anche di far bene in caso di ripescaggio e sostituzione in Serie C, perché adesso ancora non si sa niente, ma entro il 16 giugno dovremo saperne di più, chiaramente vedere se questo Teramo è in Serie C. Il Teramo segue con attenzione vicende delle formazioni neopromosse, perché in caso di un forfè subentrerebbe in C tramite sostituzione, anche perché ha vinto i playoff. Eccellenza, la Sant'Egidiese punta sui tifosi attesi in 1500 domani, Alfadini contro la Spalla. Sant'Egidiese da ieri ha iniziato a allenarsi allo stadio Fadini Giulianova per affrontare domani la Spalla nel ritorno della semifinale nazionale playoff di Eccellenza, una partita che viene sentita fortemente. Giulianova Calcio, il Giulianova guarda subito al mercato in uscita. Serie D, Martiniello, Vitale e Scarsella non biennale, ma il club sembra intenzionato a cederli. Saranno tanti incontri da fare, ma tutti in attesa che alcuni esponenti giallorossi tornino da viaggi e lavoro, allora sì che si comincia, ma intanto qualcosa da fare c'è già, se ne parla chiaramente a Giulianova, per tentare di fare una squadra che abbia come in testa soltanto la zona alta della classifica. Roseto Basket, per chiudere, pressing su Gremenzi, la pista è calda, il tecnico ha salutato Latina, si avvicina al ritorno, intanto il club valuta la sinergia con l'Academy. Dunque è previsto un ritorno di Gremenzi, ce l'auguriamo per il bene anche del Roseto Basket. Noi andiamo ancora avanti perché abbiamo gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai, ci siamo. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. In pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67.

0: Amica International inizia una grande avventura, il tormentone dell'estate 2026, va bene? Solo canzoni dell'estate, tra questi tormentone, voi volete un mio giudizio su quale sarà la canzone tormentone dell'estate 2026? Oggi ce l'ho in mente, non lo dico adesso, vai! Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, Top Clean 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, abbiamo le notizie riservate. Allora, cominciamo dai nostri super festival del momento. Prego, regia, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Andiamo ancora avanti con Arlecchino da Sante, ristorante a base di pesce a Tortorato Alto, Resident Tortorella, dal 347 37 64 271. Vi aspettiamo per una super vacanza da oggi fino al 2 di giugno, martedì, e ancora oltre. Vabbè. Dunque, allora, stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto va lentamente, beh, insomma, ci pensa la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. E ancora, signori, penultimo giorno del mese, veniamo alla raccolta porta a porta. Sabato 30 nulla, domenica 31 plastica e metalli. Ripeto, sabato 30 niente, domenica 31 plastica e metalli per la raccolta porta a porta. Siamo arrivati alla fortuna, si gioca oggi, poi si tornerà a giocare giovedì prossimo, va bene? Ok, perfetto, bene, si recupera martedì, che festa, giovedì, va bene, giovedì, venerdì e sabato, e poi il recupero della mancata estrazione del lunedì verrà recuperato lunedì, altro ancora, beh, è stato un po' che giri, penso sia l'8 di giugno, vediamo un po', ci arriviamo subito, sì, l'8 di giugno, va bene. Allora, andiamo ancora avanti con la fortuna. Prego, regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito allora in stazione numero 86 del Super Enalotto, la combinazione vincente 9 42 44 46 85 90, numero jolly 56, superstar 20, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 14.650 euro, ai 4 360 euro, ai 3 27,88 euro, ai 2 5,18 euro per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente per il Super Enalotto: 9 42 44 46 85 90, abbinati al Jolly 56 Superstar 20. Ricordo che dopo la giornata di sabato si tornerà a giocare giovedì l'altro della prossima settimana. Va bene, perfetto. Questo perché martedì

0: La festa nazionale della Repubblica. Oh, il lotto, i nostri esperti hanno azzeccato ancora un ambo vincente, 26-34 sulla ruota di Genova, prego controllare. Allora signori, andiamo avanti col programma perché a questo punto abbiamo le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti in spiaggia, naturalmente è tempo di arriva. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz su Radio Mica International, le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo, canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International. Ok, andiamo subito allora con le farmacie di turno. Quest'oggi cominciamo dalla prima, Teramo, dunque città, c'è la farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, a Mocione Bellante, Morelli, ad Atria Picella, Pinete Silvi, Laviano, Silvia, Giovanova, farmacia comunale via Trieste, Val Vibrata, farmacia comunale Sant'Egidio, Roseto Candelori, a Castilenti, farmacia d'Isidoro, Castella Isola, Celli, a Montorio Esposito, Pietra Camela, Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Domenica ne abbiamo 31 di maggio, ultimo giorno, poi lunedì e primo giugno, due martedì, 2 giugno, festa della Repubblica. Tra le altre cose andremo con i tormentoni dell'estate 2026 alla grande. Va bene, andiamo avanti adesso signori, anche con i numeri da giocare nel concorso numero 87. Si riparte con un montepremi al superenalotto di 172.500.000 euro. Attenzione, numeri del lotto: Milano e Napoli, le ruote, consigliati questi numeri 8, 10, 15 abbinati all'85 e 86. Su Roma e Torino 79, 81, 86 abbinati al 10 e l'11, ripeto 79, 81, 86 abbinati al 10 e 11 su Roma e Torino. Buona fortuna. Tra poco le super classifiche prima del finale, gran finale con l'oroscopo del giorno. Sentiamo, prego. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così. Dunque, veniamo subito su Radio Mica International 48. Bene, veniamo alla super classifica del fine settimana. Riguarda i libri, il libro più venduto, Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni. Al secondo, Col Cozzo, Manuel Carrer. Al terzo, Il tempo dell'allalala, Luciana Littizzetto. Al quarto, La cura, con Città De Gregorio. Al quinto, Io sono Adele, di Zaba della Zorza. Comanda Il tempo dell'orologiaio, Maurizio De Giovanni, il libro più venduto della settimana. Chiudiamo signori in bellezza con primissima, e allora l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni, servizio, buon ascolto, grazie.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, subito allora con l'oroscopo del fine settimana, sabato 30, domenica 31 maggio 2026, Ariete, Marte, il pianeta che ti governa, sta già allontanandosi dall'angolatura più conflittuale e si avvicina a un'alleanza con Venere. Bene, Toro, l'inizio del fine settimana si trova leggermente irrequieto, forse a causa dell'eccesso di stimoli e proposte. Gemelli, la Luna ti invita ad approfittare del fine settimana per tornare al corpo, programma anche solo per oggi, incentrata sul benessere. Cancro, ancora per buona parte della giornata di oggi la Luna illumina il settore della creatività, poi nel corso della notte cambia segno e domani mattina sarà piena. Leone, la Luna piena di questa notte ha qualcosa di particolarmente vivace, tende a stimolare la tua creatività aiutandoti a liberare da ogni sguardo critico le intuizioni più strampalate. Vergine, tra oggi e domani la Luna piena arriverà al culmine offrendoti uno sguardo inedito sulla tua situazione. Siamo alla Bilancia, approfitta del fine settimana per investire il tuo tempo nelle relazioni e gli incontri, anche casuali, che verranno a rendere le tue giornate più variegate e a portare piccole note di colore acceso. Scorpione, la Luna è ancora nel tuo segno, poi nel pomeriggio si trasferisce in Sagittario, dove domattina sarà piena. E ancora Sagittario, nel pomeriggio la Luna entrerà nel tuo segno, dove la sua luminosità andrà crescendo per arrivare poi al plenilunio domani mattina. Capricorno, inaspettatamente la Luna ti porge la mano, ti aiuta a fare un passo verso il partner. Acquario, non sei così abituato a dare ascolto all'intuizione e alla sensibilità, ma oggi potrebbe invece rivelarsi utile per realizzare una mossa propizia nel lavoro. Pesci, per finire, una irrequietezza apparentemente inspiegabile viene a movimentare l'inizio del tuo fine settimana, magari facendoti cambiare piano all'ultimo momento, spinto dal desiderio di fare qualcosa che sia davvero molto piacevole. Veniamo ai programmi in televisione. Solo di sabato su Rai 1 arriva Tutti i sogni ancora in volo con Massimo Ranieri. Rai 2, Omicidio a Los Angeles, dunque Rai 3, Sapiens, un solo pianeta. Rete 4, continuano a chiamarlo Trinità. Canale 5, Gigi D'Alessio, Stadio Maradona, e Una notte a Napoli. Italia 1, Belle e Sebastian, L'avventura. Sulla 7, In altre parole, attualità. Su TV 8, Paris Saint Germain, Arsenal, finalissima Coppa dei Campioni. Tele 9, accordi e disaccordi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. E allora cominciamo subito da De Gustibus, pane, pizza e dolci, in via Crucioli 37 a Teramo. Peccato di gola garantito. Di Paolo, arredamenti mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Belante, Teramo, Silvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Signori, veniamo adesso invece a cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica. Fino a lunedì compreso, i favolosi anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90 alla grande. Poi da martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, i tormentoni dell'estate 2026, solo sull'Amica, Radio Amica International, alla grande. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Raccolta porta a porta, siamo arrivati al finale, sabato 30 nulla, domenica 31 plastica e metalli. Ripeto, sabato 30 niente, domenica 31 plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E ancora, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, mi raccomando, state sempre con noi perché abbiamo tante novità, da martedì 2 giugno arrivano i tormentoni dell'estate 2026, e vai, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

estate 2026, Wall Kiki, e cosa c'è di meglio? Wall Kiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Wall Kiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Wall Kiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili.

0: E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena